Alfredo, che strano sono. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Ora, guardate un avvenire migliore. Giorgio Germont. È tardi.